0: contando della tanzua. Ma da una candela rotonda, e per caricare, ma in tutti i dolci un po' d'onca di lei, c'è tanta funda. Ma ricaricato, non lo dico. E se non ti prendi, pistolero, quando entra, che non è tornato per il canto, era pulca, ma non si è tornato la blusa. E tonda le canta, le ho tutto il mondo di lui, la bella. E se li hai, hai abbandonato il colore qua. Il sotto per me è tutto. Ma un dottaccia, non è cara se meno. A mo quando le cose sei cata torfa, munza senza la pulcia nera, sono le creavole, blablabla. Ma che andare, che vuole dire?
1: México, mi México, mi corazón.